mi, è tutto mi, e chi non mi to allo mi, mi, mi. Sento una fine nella cagnasi, na vagnasi, na grignasi, tutte di gata na pirasi, ma la loja di la vi, mi è tutto mi, e chi non mi to allo mi, mi, mi, mi.

Mitton biarde, mitton birazde, mitton agizede, utenaton fotografizete. Malaloia.

Nous séparalia, di carivali meistero vulia. Ja sa ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carrigani calatti, che de fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero napo.

della fila, de celo ute pipero, ute pipila, se lo mono, la mumilla, si ammila.

Mitton biarete, mitton mirasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

separania, i carivali meistero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa, ne toccanis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero napo.

Teia fila, de celo ute biberò, ute pipila, celo moro, la mumilla, mila, mila.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Odia fila, de celo ute biberò, ute bi fila, se lo moro, la momiglia mia.